0: Una trampa. Ma è una semomando la Javier. Come te recuerdo, trampita.
1: Eso.
2: Ciao.